0: Giuseppe
1: Cruvi della Corigliera Ubi Guai, ah, eh.
0: Ma i cani tu già pure ma ah, vea, già cà.
1: Paolo Appa, o niente, niente, quella.
2: Fai fuori per l'ontia.
3: Oggi hai che dare al pubblico lo che pide.